0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un'esperienza vissuta, forte, intensa, non appartiene al passato. È con te in ogni istante. Non lasciare l'istante.

0: pioggia, sole, vento, si parla un po' di cambio di stagione in questa canzone Denegrita appena riascoltata a questa dimensione, sono soft. E a proposito di cambio di stagione, stanotte, quella che verrà, quella del 23 settembre alle 2:05 ora italiana, ci sarà l'equinozio d'autunno, che non è una giornata intera, è proprio un orario specifico perché è il momento in cui il sole attraversa l'equatore celeste, che è quella linea immaginaria nel cielo sopra l'equatore, va da nord verso sud. E noi da bambini abbiamo sempre studiato che l'equinozio arrivava di 21 settembre, e invece no, può variare nel corso degli anni, anzi spesso capita tra il 22 e il 23 settembre. Pensa, piccola curiosità, che per tornare ad essere il 21 settembre dobbiamo aspettare addirittura il 2092, mentre per fortuna non dobbiamo aspettare così tanto per andare a vedere abilmente la fiera del fai da te creativo organizzata da Italian Exhibition Group, che torna alla Fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino, e sarà qui dal 24 al 27 settembre. 4 giorni dedicati alla manualità con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali c'è la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. E allora metti alla prova il tuo talento. Trovi biglietti su abilmente.org.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con

0: Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
8: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
9: Usato Days.
8: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
9: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
8: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
9: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
8: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
9: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
10: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
11: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
12: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
13: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
14: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
15: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
16: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su Toyota.

0: Toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
1: Sabato e domenica aperti.
2: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
3: Cinema Che Passione, dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
4: Dimensione Suono Soft.

0: Noi due nel mondo e nell'anima, i Pooh alle 7:38 minuti qui su Dimensione, sono Soft. Buongiorno da Laura Buono. C'è una cosa che forse a scuola non ci insegnano abbastanza: come si sta bene dentro un gruppo. E invece potrebbe essere una delle lezioni veramente più importanti, perché quel modo di stare insieme poi ce lo portiamo dietro fino da quando siamo grandi, fino all'ufficio. E te lo dico perché Google ha studiato 180 gruppi di lavoro per capire che cosa rende davvero efficace una squadra. E la scoperta interessante è che conta meno chi c'è dentro il gruppo e conta invece molto di più come quelle persone lavorano insieme. E sai qual è il fattore decisivo? La sicurezza psicologica, cioè sentirsi liberi di fare una domanda, di dire non ho capito, di proporre un'idea, di anche ammettere un errore senza paura di essere giudicati o messi alla berlina, è quello che fa la differenza. E allora viene naturale pensare subito alla scuola, perché il nostro primo vero gruppo di lavoro è proprio lì, la classe, no? È lì che impariamo una cosa fondamentale. Quando sbagliamo davanti agli altri, che succede? Succede che se veniamo derisi, impariamo ovviamente a stare zitti. Se invece possiamo sbagliare senza vergogna, impariamo a partecipare. E forse da adulti succede esattamente la stessa cosa, solo che al posto della maestra ovviamente c'è il capo, al posto del compagno di banco c'è il collega o la collega, e al posto del voto c'è la riunione del lunedì mattina. Insomma, forse il buon lavoro di squadra non comincia quando entriamo in ufficio, ma comincia molto prima, quando impariamo che per lavorare bene insieme bisogna sentirsi così abbastanza sicuri da poter dire anche non lo so, oppure scusa, ho sbagliato. E allora volevo chiederti: ma tu ti ricordi il primo lavoro di gruppo fatto a scuola o magari più recentemente al lavoro? Com'è andato? Come ti sei sentito o sentita? Hai avuto la possibilità di sbagliare, di dire non ho capito? Dai, un po' di esperienza al 320 20 41 433 se ti va con un messaggio WhatsApp. Ora la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
1: Code per lavori sulla Cassia Bis tra le rughe e via della Giustiniana direzione Roma. Trafficate tutte le principali strade in ingresso in città. Partiamo dalla via Aurelia, dove abbiamo code da via Pio Spezia, via Aurelia Antica. Stessa situazione sulla Flaminia, con incolonnamenti da Lavaro a via dei Due Ponti. Sulla via Salaria lunghe code da Fidene a via dei Prati Fiscali, anche per un incidente altezza aeroporto dell'Urbe. Intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo. Code dalla Casilina all'Appia, coda a tratti lungo la carreggiata esterna dalla Prenestina alla Tiburtina. Sulla tangenziale, code da via Prenestina a via Le Castrense verso San Giovanni e da via delle Valli a via dei Campi Sportivi, direzione Stadio Olimpico. Per un incidente, infine, code sulla via Cristoforo Colombo, tra via di Grotta Perfetta e via Accademia degli Agiati, verso il centro. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi clic. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un clic.
3: Dimensione suono soft.

0: Like I'm Falling in Love, Coldplay su Dimensione Suono Soft. Abbiamo scoperto che lavorare in gruppo funziona non tanto a seconda di chi c'è nel gruppo, ma di come il gruppo lavora insieme, ed è fondamentale per far funzionare i gruppi poi da grandi in ufficio avere imparato questo già dalle scuole, già da piccoli, già all'elementare. E allora ho chiesto: ma ti ricordi quel primo gruppo di lavoro a scuola? E c'è chi mi ha scritto: un ricordo bellissimo è quello delle isole, cioè i banchi messi a gruppetti e noi alunni che lavoravamo sempre insieme sostenendoci. Sì, credo che le isole a scuola con i banchi messi insieme esistano ancora, almeno mio figlio ce l'aveva ancora. Poi qualcuno mi ha scritto: primo gruppo di lavoro un disastro, mi sentivo sempre esclusa e fuori contesto, infatti poi ho cambiato lavoro e ho capito che non era un problema mio ma loro. Mentre un messaggio interessante è questo: buongiorno, io credo che un buon gruppo di lavoro anche tra colleghi non affini si crei spesso a causa di un cattivo capo, perché avere in comune l'ostilità per un capo che non sa lavorare rappresenta un forte stimolo. Grazie e ciao a tutti. Beh, questo è uno spunto interessante: fare coalizione e quindi lavorare in gruppo contro qualcuno.
1: Ma

0: banchi fatti a scuola, magari lo riprendiamo come argomento, perché c'è chi sostiene che non sia indicato per l'inclusione, ma te lo racconto tra poco. Adesso abbiamo i minuti contati, devo dirti una cosa importante, poi arrivano le informazioni, arriva la nostra redazione. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. E vuoi un esempio? Eccolo qui. Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E allora vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snack.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sonio.
11: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
12: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
13: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: promo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
7: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori. Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Day.

0: Palazzo Outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
1: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
2: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. Resterà chiuso per 10 giorni un bar del quartiere Monteverde. Il decreto, notificato dagli agenti della Polizia di Stato, segue una serie di episodi di violenza che si sono verificati nei mesi estivi all'interno e nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale. All'origine della sospensione della licenza si annoverano una serie di segnalazioni raccolte dalle forze dell'ordine tra agosto e settembre. Sarebbero stati 2 in particolare gli episodi che si sono verificati lo scorso mese: l'aggressione ai danni di 2 giovani da parte di un gruppo di avventori del locale e una successiva rissa che ha richiesto l'intervento delle pattuglie della Polizia di Stato. 100 celle, accoglienza da eroi ieri per il 13enne congolese che giorni fa ha evitato una strage dopo l'accoltellamento della docente. Preoccupazione e sgomento tra i genitori che hanno riaccompagnato i loro figli a scuola. Domani in prefettura, comitato per la sicurezza nelle scuole. Intanto, perizia dei medici sulle condizioni del minorenne ricoverato in ospedale, faro sulla situazione familiare. Poi i giudici decideranno come recuperarlo. La docente invece ha mandato un messaggio di affetto ai suoi alunni e si è detta emotivamente e psicologicamente pronta a sedersi dietro la sua cattedra. È giallo a Cassino per la morte di una studentessa 30enne iraniana trovata dal marito sul pavimento della camera da letto priva di vita con un foulard vicino al corpo e segni sul collo. La ricostruzione dei fatti del marito interrogato a lungo non ha convinto gli investigatori della polizia. Si attende ora l'autopsia sul corpo. Infine la musica. Giorgia arriva giovedì in concerto al Palazzo dello Sport con la sua tournée G Last Call. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Tempo per lo più soleggiato sul Lazio nel corso della giornata di martedì, salvo per qualche temporale che tra pomeriggio e sera potrà interessare i settori meridionali e i settori interni della regione. Temperature massime che a Roma sfioreranno anche i 30 gradi con clima ancora una volta caldo ed estivo. Ventilazione in prevalenza debole con mar Tirreno poco mosso. Vi anticipo che mercoledì continuerà a splendere il sole. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: I miracoli accadono nelle anime che cercano parole e sogni d'amore.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Che splendida canzone d'amore, Calling You. Le 11:17 in diretta. Abbiamo scavallato, come dicono i runner, no? Quando devono fare 10 km, arrivano al quinto chilometro e 100 metri. Abbiamo scavallato, pure scollinato. Si torna indietro, non lo so, in realtà andiamo avanti, ma le prime due ore sono volate via questa mattina. Adesso rimangono le ultime due fino alle 13, poi ti lascio insieme a Fabiana Sera fino alle 5 di questo martedì 22 settembre. Intanto ho un consiglio per te. Roma accende i motori. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre arriva la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gazzometro. I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene. Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
3: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio di oliva Sdomar 12 lattine per 70 grammi a 8,99 euro, e pasta de cecco limited edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Il centro di cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo, 5 concerti imperdibili nella splendida casa museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo, info su domusdane.it. 6 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
5: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore.

0: 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
1: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Muna Rebeitz, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
5: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
6: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, Agenzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
7: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
13: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
14: Sabato e domenica aperti. Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
15: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
16: La Convenienza al Top, la qualità al top, supermercati top.
17: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
18: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
19: Top Supermercati.
20: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Era il 1984, in radio, così come oggi, c'erano gli stadio. La voce è quella di Gaetano Curreri, chiedi chi erano i Beatles. Le 11.36, come ogni mattina intorno a quest'ora, arrivano i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Quanto vale il gusto italiano nel mondo? Più di 72 miliardi di euro. Il nuovo record raggiunto nel 2025 dalle esportazioni agroalimentari italiane, che sono cresciute del 5,6% rispetto all'anno precedente. E il dato più interessante è che ben 52,2 miliardi arrivano proprio dai prodotti immediatamente riconosciuti all'estero come simboli del Made in Italy. Che cosa mettiamo in questo grande carrello della spesa internazionale? Beh, il vino resta la prima voce del nostro export agroalimentare, con un valore vicino agli 8 miliardi di euro. A correre più velocemente però sono stati il caffè torrefatto, pensate, cresciuto del 23,6%, i prodotti dolciari a base di cacao, i formaggi, la frutta fresca e i prodotti da forno. Ottimi risultati anche per due autentici ambasciatori del gusto italiano, sto parlando del grana padano e del parmigiano reggiano, che insieme si avvicinano a 1 miliardo 800 milioni di euro di esportazioni. E dove arriva tutto questo ben di Dio? Beh, la prima destinazione è la Germania, con oltre 11 miliardi di euro, seguono poi la Francia con quasi 8 miliardi, gli Stati Uniti con 7 miliardi e mezzo e il Regno Unito vicino ai 5 miliardi. Nel complesso quasi il 60% delle nostre esportazioni agroalimentari rimane all'interno dell'Unione Europea. E il 2026? Beh, l'anno non è ancora terminato, quindi non abbiamo ancora un bilancio definitivo, però nei primi 5 mesi le vendite oltre confine hanno registrato una lievissima flessione dello 0,4%, più che una battuta d'arresto è direi una sostanziale tenuta in uno scenario segnato poi da dazi, da tensioni internazionali, da consumi probabilmente più prudenti. Continuano a crescere il caffè torrefatto, il grana padano e il parmigiano reggiano, e invece incontra qualche difficoltà l'olio d'oliva e alcune tipologie di vino. Insomma, il gusto italiano continua a viaggiare, perché all'estero non esportiamo soltanto pasta, vino e formaggi, esportiamo proprio i nostri territori, le nostre tradizioni e quel saper fare italiano che tutto il mondo ci invidia. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con
3: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: intervento che è andato benissimo, il dottore pare abbia detto altro che vita spericolata. Vasco Rossi, nonostante la sua età, ha un fisico da ragazzo e atletico, non avevamo dubbi. Vasco Rossi con Vivere a chiudere le prime tre ore, ci sarà un'altra ora che ci accompagna e ci vede insieme in questo pomeriggio, nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, con l'ora della decompressione. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Vuoi alcuni esempi? Nuova T-Cross a 21.900 euro, nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint hai tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
7: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
12: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
13: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
14: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
15: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta.

0: Scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: Anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone. Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
2: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali e poi il 25 settembre c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
5: Sempre informati con Dimensione Fonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
6: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte a bimbi dell'asilo nido comunale dove lavorava. Un'educatrice 62enne a Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale che ha accolto la richiesta della Procura. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di San Giovanni che nel corso delle indagini si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura. Documentati numerosi episodi di violenza fisica come strattonare con forza i minori per le braccia, sollevarli o ricondurli bruscamente sulle sedie e colpirli con schiaffi alla testa, alla nuca, al volto, alle braccia e alle gambe. Maxi rissa a suon di bottigliate in strada da Cilia. I carabinieri, dopo diverse segnalazioni, sono intervenuti in via Previati e qui hanno sorpreso diversi soggetti affrontarsi per motivi banali in modo animato. In manette sono finiti due italiani, 43 e 23 anni, il più giovane anche per resistenza. Sul luogo della rissa identificate poi 11 persone che, familiari dei due arrestati, che avevano partecipato allo scontro, sono stati denunciati. Incendio stamane alle 7 nell'area di fronte all'ingresso del Parco Tiberis, recentemente riaperto dopo un intervento di ristrutturazione che lo ha trasformato nel nuovo parco fluviale permanente della capitale. A prendere fuoco alcune sterpaglie e vegetazione incolta presenti nell'area. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere e spegnere l'incendio, evitando che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente. Resterà chiuso per 10 giorni un bar del quartiere Monteverde, destinatario del provvedimento del questore di Roma. Il decreto notificato dalla polizia segue una serie di episodi di violenza verificatisi nei mesi estivi, in particolare l'aggressione ai danni di due giovani da parte di un gruppo di avventori del locale ed una successiva rissa che ha richiesto l'intervento della polizia. L'esercizio già nel 2021 e 22 venne sospeso. A metà settembre poi la polizia locale aveva accertato diverse violazioni amministrative in materia di edilizia. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Non dirmi che sarà per sempre. Dimmi semplicemente a domani, ma dimmelo per sempre.

0: presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Muna Rebeitz, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
1: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.

0: But you're just a boy.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
5: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
6: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
7: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
8: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia, attivi 365 giorni l'anno. Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
9: 50 e 50 50 e 50.
10: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
13: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
14: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
15: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet.

0: Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
1: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in

giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto. E se così fosse, mille volte vorrei nascere per mille volte ancora.

0: d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
5: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
6: Cinema che passione! Dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
7: Quando si tratta di piante, ho il pollice verde. Ma per risparmiare, il mio pollice...

0: proprio non funziona.
1: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cinema Che Passione, dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che

costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo.

0: Dimensione suono soft.
1: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
2: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
3: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
4: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
5: Il Centro di Cultura Domus Dane APS presenta Echi di Palazzo. 5 concerti imperdibili nella splendida Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma. Da Mozart ai giorni nostri, dai violini all'arpa, fino a sassofoni e percussioni. Echi di Palazzo. Info su domusdane.it. 26 settembre, Neos Saxophone Ensemble.
6: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Scoprila nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
6: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
7: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: E poi all'improvviso, senza nemmeno una ragione, il suo sguardo incrocia il tuo. E ti cambia la vita.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Rimasero così per alcuni secondi, prendendosi le mani, parlando una lingua senza parole.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.